0: se escucha y se siente. Ecos del Caribe.
1: Haciendo la radio que te gusta.
2: Escuchas Ecos del Caribe. Te acompaña donde estés.
3: Quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, qu